0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one. In survival.
3: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: Gemini. Spot. Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
2: Gemini Nightlife. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One. The

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
0: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. Arrivati sani e salvi, anche se accaldati, a venerdì. Ciao a tutti da Stefano Riva, benvenuti su Radio Gemini. Partiamo con l'ultima Dance Machine di questa settimana. Apriamo con Propaganda, P Machinery, poi Typical, The Color Inside e Queen, I Want to Break Free.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Night Dance Machine.
1: La bella musica protagonista su Radio Gemini, il venerdì che suona con i grandi successi della musica 80 e 90. Spazio ora a 24/7, I Can't Stand It, poi Raff, Self Control e Ultranate Free. Blocco numero 2 per noi. Benvenuti e buon ascolto su Radio Gemini.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dance Machine. Arrivati a metà del nostro appuntamento, il tempo scorre davvero troppo veloce oggi, eh? Ciao a tutti, buon venerdì da Stefano Riva. Continuiamo con la grande musica, Ray Parker Jr., Ghostbusters, poi Usura, Open Your Mind e Reflex, The Politics of Dancing.
2: Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
3: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: I Reflex che sfumano il blocco numero 3 e lasciano immediatamente spazio ai prossimi tre della Gemini Dance Machine. Venga Boys, Up and Down, poi Rick Astley, Together Forever e One Due Project, King of My Castle.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo il meglio del

0: Dance Machine.
1: Arrivati quasi al termine anche di questo venerdì per quanto riguarda la Gemini Dance Machine. Ultimi tre dischi per alzare il volume a 100.000 e ballare. In sequenza Rick Springfield, Celebrate Youth, poi il cervello in modalità sabato sera con Wakefield, Saturday Night, e chiudiamo la puntata con un successo dei Righeira che sicuramente ci consiglia di andare alla playa. Gemini Dance Machine, a tra poco.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine. E con questa voglia irrefrenabile di spiaggia, mare e sole, noi siamo arrivati al termine della Gemini Dance Machine e di un'altra settimana insieme. Da parte mia è tutto, vi auguro un buon weekend e vi rinnovo l'appuntamento a lunedì prossimo. Vi ricordo inoltre che per tutta l'estate potrete ballare, ridere e cantare assieme a me e i miei due ragazzacci, Riccardo Secchi e Andrea Cecchinato, con Gemini Summer Weekend, il mixato più pazzo d'Italia. Dunque, per chi vuole, ci sentiamo anche la domenica alle 9. Ciao!
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Radio Gemini.
4: Sono le 6.
2: Spot.
3: Gemini.
5: Gemini One, the big one.
2: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
6: Listen our podcast.
2: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
6: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
2: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
6: Rewind and play again.
2: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Gemini One, the big one.
1: Finite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
2: Radio Gemini.
3: Amore, sei in ritardo!
4: No, sei in punto!
3: Io sì, ma tu no, sei in ritardo!
4: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto!
3: Sei in punto!
5: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: The biggest hits on the biggest breakfast show.
1: Sei in punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
0: Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Chuck.
2: Spot.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora. Gemini.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È salito a 235 morti e oltre 42.000 dispersi il bilancio del violento terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela, tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici anche a Caracas, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza, solidarietà da tutto il mondo. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage del 29 giugno 2009 alla stazione di Viareggio, in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale della Cassazione, che, rigettando i ricorsi, hanno confermato i 5 anni per l'ex ADDFS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Vertice Francia-Italia ieri ad Antibes. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare in Libano per creare una forza di interposizione che subentri alla missione UNIFIL che terminerà a fine anno. I mondiali di calcio: l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1, mentre Giappone e Svezia hanno chiuso sull'1-1. Stati Uniti-Turchia 2-2, mentre Paraguay e Australia sono rimaste bloccate sullo 0-0. Intanto nel gruppo E l'Ecuador ha firmato l'impresa battendo la Germania 2-1, mentre la Costa d'Avorio ha eliminato la sorpresa Curaçao con un secco 2-0. Ed è tutto, a più tardi.
2: Gemini One, the big one. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera e bentrovati all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, venerdì 26 giugno. Si viaggia regolarmente lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori il bivio A31-A4 è chiuso fino alle 6 di domani mattina per chi proviene da Piovene e si mette in A4 sia con direzione Milano sia con direzione Venezia. Sempre per lavori sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 17 di domenica 28 giugno, lo svincolo di Sirmione sarà chiuso in uscita per chi proviene da Venezia. E ancora per lavori, dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. La clientela proveniente da Bologna che intenda prendere la A4 con direzione Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
5: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Breakfast, la tua sveglia in musica.
1: Ed eccoci qua, buongiorno geminiani, buongiorno geminiane, dai che è venerdì! Finalmente si sente questo profumo di weekend e la temperatura si impenna, mettiamola così, dai. Allora, un buongiorno a Sandro dalla provincia di Udine. Prima che arrivi la calura si gode una bella passeggiata con i suoi due bubu e Terranova, aspettando ovviamente breakfast. Siamo arrivati, un saluto anche ad Andrea dell'edicola di Merarredo, saluti a Cece e Silvia e soprattutto buon lavoro a voi. Ma visto che insomma si parla di pesce, in questo caso deve essere tutto bello al fresco, sicuramente state molto meglio del sottoscritto. Eh sì, e comunque anche oggi abbiamo il nostro motivatore.
2: Buongiorno, venerdì 26 giugno 2026,
1: sì.
2: San Virgilio.
1: Auguri.
2: E ricordate, importantissimo, non rimandate mai a domani quello che potreste fare oggi. Ciao.
1: Questa è la classica, questa è la classica. Mai, mai, mai rimandare a domani quello che si può fare oggi. Per esempio un buon caffè di quelli belli profumati, eh? Anzi, un bello shakerato mi sa che cercherei in questo momento.

questa mattina, già la temperatura, il nostro Meteoclari, che è in vacanza in questo momento, tornerà sicuramente lunedì, è in vacanza in quel di Parigi. Comunque ci manda non i vocali, ma bensì, insomma, un bel testo che scrive: attenzione, le temperature in questo weekend sfioreranno i 38-39 gradi. E ci tocchiamo il marrone qua, ragazzi, eh? Meno opprimente il caldo lungo la costa di montagna, quindi insomma consiglio mio questo weekend, organizzatevi un bel giretto in montagna o un bel giretto al mare, perché là c'è il vento, insomma. Però pare che da luglio, insomma, ecco, diciamo che la situazione cambierà di poco, però insomma cambierà in meglio per noi che soffriamo il caldo. Sono le 7:24, buongiorno ancora dal CEC, questa è Radio Gemini e adesso andiamo ad ascoltarci i Black Eyed Peas.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!

the jam is. Ciao, sono Valentina La Rocca e ti aspetto ogni giorno qui su Radio Gemini dalle 18 alle 19 con Hit Parade Stories. Yahoo! Dove la storia

Volevo ricordarvi che domani sera siamo a Canoghera, provincia di Venezia, alla festa della trebbiatura e del gnocco, insieme con DJ Sansone e Radio Gemini. Vi faremo ballare, divertire, ci saranno un sacco di gadget,

dei nostri tecnici al lavoro, però in questo momento devo salutare il nostro amico Guido, il Triestine, e quindi saluto tutti gli ascoltatori di Trieste, ma non solo di Udine, insomma di tutto il Friuli che ci stanno ascoltando. Perché? Perché Guido ha detto una cosa giustissima: oggi è venerdì, e niente, questa sera dopo lavoro si fa il toccio. Sabato e domenica toccio, si fanno solo tocci. Per chi non lo sapesse, insomma, si va a fare un bel tuffo in mare. Oh, che bella cosa! Anche perché con questa calura devo dire che il toccio ha il suo perché, devo dire, eh? Ha molto il suo perché. Sono le 7.54, buongiorno ancora, ben svegliati, ben alzati con la musica di Radio Gemini. Adesso c'è Mandy Smith, questa è iJam.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One. Every day. In every way.
2: Sono le 8:02.
3: Spot.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
8: Fino al 30 giugno, spesa minima €299, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
9: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Traffico in aumento in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Segnaliamo sulla A4 Padova-Venezia traffico rallentato per traffico intenso tra Padova Est ed il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste, mentre sulla stessa tangenziale di Mestre si verificano code sempre per traffico intenso tra Terraio ed il bivio per la A27 Mestre-Belluno per chi viaggia verso Trieste. Vi informiamo inoltre che da questa sera e per 3 notti consecutive nella fascia oraria che va dalle ore 21:30 alle ore 5:30 del mattino successivo, l'uscita di Mira Oriago rimarrà chiusa al traffico per lavori per chi proviene da Padova e viaggia verso Trieste. Gli utenti saranno deviati verso la rotatoria Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot.
12: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero. Vi aspettiamo.
1: Gemini One, the big one.
13: La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
14: Qui io sono, potete ripetere.
13: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
15: Radio Gemini, la tua macchina del tempo in musica.
16: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.
17: Gemini Flashback.

Tornati indietro al 1984, 1984 e Rhythmics, Annie Lennox con questa Sex Crime.

0: Salutiamo anche, aspetta che controllo, Fabio. Grazie Fabio per le segnalazioni, dovrebbe essere tutto ok. E salutiamo anche gli amici del Lia Bar, storico Lia Bar, e a tutti gli avventori. A qualcuno è arrivata una maglietta, ho visto, dalla foto. Dovrebbe essere contento. Ma a questo punto abbiamo, preparatevi, l'indovinello del giorno.
1: Geminiani, buongiorno. Fabio Cech, un buongiorno anche a voi, ma soprattutto dai che è venerdì. E proprio per questo permettetemi di lanciare l'ultimo indovinello del fine settimana. Dai, è un po' più difficile, ma vi do subito un mini indizio. Chi ha visto un certo film forse sa la soluzione.
0: Ma
1: questo è l'indovinello. Cos'è Biancaneve in mezzo ai nani? Risolvi questo enigma cervellone nel tempo che ti dà la soluzione. Ciao ciao, e buona giornata a tutti da Cristiano. Fra pochi minuti vi lancio la soluzione.
0: Ti ha dato la risposta il cane, mi sa, eh? Cos'è Biancaneve in mezzo ai nani? Io sono sempre dell'idea, in tutti questi indovinelli, giorno per giorno, la mia risposta è sempre quella: i maroni, ok? Vabbè, insomma, se avete la risposta, cos'è Biancaneve in mezzo ai nani, 351-678-6611, vediamo quello che si avvicina di più alla risposta. The Emotions intanto, questo è Best of My Love.

0: No, tu mi devi spiegare perché quando io ascolto una canzone di musica italiana, anni 80-90, più di tanto non mi dà delle grandi emozioni. Quando invece sento una canzone degli anni 70, 80, 90, 2000 straniera, mi crea delle emozioni. Perché... Lo sarà anche per i nostri ascoltatori, per i nostri geminiani, sarà.
1: Non lo so, io ho lanciato invece, anzi il nostro Cristiano ha lanciato l'indovinello del giorno, volevo chiedere all'editore cosa ci fa Biancaneve in mezzo ai nani.
0: Ai sette nani?
1: In mezzo ai nani.
0: Sono sette.
1: Vabbè, ho capito.
0: Però sette meraviglie.
1: L'indovinello è cosa fa Biancaneve in mezzo ai nani.
0: La meravigliosa.
1: Io mi sono agganciato al fatto che ultimamente ho sempre quella parola in mente degli indovinelli, e allora ho detto rompe i maroni ai tutti i sette.
0: Ma no, non può essere questo, no, troppo volgare, i nostri geminiani non sono così volgari, dai.
1: Niente, quindi insomma 351-678-6611, questo è il numero di WhatsApp, se avete la risposta. L'editore oggi cosa dà in palio?
0: Niente, un po' il mio respiro se vuoi. Possiamo salutare un bar che
1: l'abbiamo salutato, so che sei andato a visitarlo.
0: Mi ha offerto l'aperitivo. Me l'ha offerto.
1: Ma allora devo venire.
0: Sono degli amici, sono veramente dei grandi geminiani.
1: Devo venire a fare un salto anch'io allora, perché scusa solo a te l'aperitivo. E a me è rigorosamente analcolico, perché
0: anche il mio era analcolico, ma era buonissimo.
1: Era buonissimo, mi fa piacere allora, va bene. Allora, noi andiamo avanti con la musica, adesso arriva Gwen Stefani, questa è Holla Back.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
5: Gemini.
4: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Caro editore, che i nostri geminiani sono veramente acuti, perché hanno praticamente quasi tutti dato la stessa risposta.
1: Infatti, per essere geminiano sei acuto o sei intelligente, non è che puoi scegliere diversamente, altrimenti sei un'altra roba, hai capito?
0: Sì. Abbiamo però anche delle risposte simpatiche, devo dire.
1: Risposte simpatiche, ma devo dire anche velocità. I nostri ascoltatori poi non sono così ding dong dan, davvero molto veloci.
0: Biancaneve in mezzo ai nani, per esempio dalla Lombardia ci arriva subito il messaggio scherzoso. Controlla se è vera la famosa legge della L.
1: Giusto, anche questa potrebbe essere una risposta intelligente e anche appropriata, ma non lo è.
0: Volevo
1: diciamo
0: salutare
1: subito che non lo è.
0: Antonio da Udine, Sandro da Udine, anche il mago da Udine.
1: Il mago? Abbiamo anche il mago?
0: Da Udine o da Trieste, non me lo ricordo più. No, da Udine, il mago Deda da Udine.
1: Il mago, bene.
0: Lui si ricordava il film e di conseguenza ha scritto: è un bellissimo indovinello di Roberto Benigni, tratto da La vita è bella. E la risposta è fra 7 minuti.
1: A me piace quando fai cultura.
0: Beh, ma grazie agli ascoltatori, perché se fosse per me cultura ormai sai l'Alzheimer, quello galoppante, no?
1: Hai capito perché si chiamano geminiani?
0: Sì.
1: Perché non sono tutti quanti uguali.
0: Non sono tutti quanti uguali, però sono tutti acuti e intelligenti.
1: Esatto.
0: Quindi mi fa piacere questa cosa. Allora, adesso invece è il momento per ricordare che dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Box, il vostro jukebox virtuale. Non serve più la famosa monetina da 100 lire che si usava una volta.
1: Allora, tu sai che io ho il jukebox a casa?
0: Sì,
1: è aumentata la tariffa. Sai quanto me l'hanno messa adesso?
0: No, lo sai che io ti odio.
1: 500
0: lire?
1: Lire.
0: È moneta da 500.
1: Maledetti.
0: Dovete pensare che il nostro editore c'ha il jukebox di quelli, sai, di quelli belli, vecchi, restaurati. Poi ha una cosa nel bagno delle donne che io ogni volta che ci passo me la guardo, me la controllo. Vedo se è ancora funzionante, ma non me la vuole vendere. E fa finta di niente in questo momento. Sta facendo finta di controllare il telefono.
1: Comunque, è un altro jukebox,
0: esatto. Un po' più evoluto. Allora, 351-678-6611, questo è il numero di WhatsApp per richiedere le vostre canzoni su Radio Gemini dalle 9 alle 10. C'è il Gemini Box. Adesso

0: raggio di sole fosse uno solo di raggio, sarei contento, ma qua ragazzi la temperatura è veramente pazzesca, eh?
1: Sì, che poi voglio dire, alla fine il sole è sempre quello, no?
0: Sì.
1: Il problema è che poi hai temperature infuocate, 32 gradi minimo in giro per case e casette, quindi tutto niente.
0: Io consiglio a chi ha queste temperature in casa di fare questo acquisto, un bel climatizzatore.
1: Sì, certo, così alimentiamo gli americani, no? Che ti fanno pagare la corrente tre volte tanto i russi e tu sei bello contento, beota. È incredibile come siamo noi qui in Italia.
0: Ma dai, insomma, un bel po' di pannelli solari, accumulatori.
1: Ma, organizziamoci, montiamo su queste quattro centrali atomiche e le mettiamo in giro e sparse per l'Italia.
0: Ascoltami,
1: ma abbiamo le bombe atomiche sparse su 8 basi americane, sì, qui in Italia, e ci facciamo il problema di due centrali atomiche in tutto il paese. Dai ragazzi, facciamoci prendere in giro.
0: Ma caro editore, lei aspetterebbe 20 anni circa, no, 10 anni dai, per la costruzione di queste centrali,
1: sì,
0: e per 10 anni sopporterebbe i 33 gradi.
1: Se l'obiettivo finale è quello, sì.
0: Ah, scusate un attimo, aspetta, ma
1: largo i posteri.
0: Vabbè, sentiamo chi c'è.
2: Gemini, buongiorno. Dai che è venerdì, sì, caldissimo anche questo, ma quanto manca le ferie? Boh, devo fare due conti.
1: Ah, le tue non lo so.
2: Beh, intanto andiamo a lavorare e poi facciamo il conteggio. Ciao raga, un abbraccio, buona giornata.
1: Ciao,
0: ciao. Ciao Albi. Quanto mancano le ferie, editore? Io
1: le mie non lo so ancora, io vado sempre un po'
0: anche le mie proprio.

0: dite la verità che questa canzone vi ricorda una Lady Hear Me Tonight, brano dei primi anni 2000, invece questo è l'originale degli Chic.
1: Altra cosa, qui c'è un po' di Bibbia, devo dire la verità, perché Bibbia della musica ovviamente, Bibbia musica. Perché le Chic, voglio dire, erano le Chic. Devo dire che c'è un bel messaggio per Andrea.
0: Per me, dai, sentiamo, che dice?
1: Che dice?
0: Lo puoi leggere?
1: Sì, lo leggo io che è meglio. Sì. Allora, tu Andrea sei sempre in ferie, giusto? Hai ragione,
0: Alberta.
1: E poi fai un lavoro che non fai fatica, dai, mio marito 8 ore sotto il sole, diciamo, è un'altra cosa. Hai detto una cosa giusta, è un'altra cosa, perché comunque effettivamente lui a realizzare il palinsesto, a realizzare la musica, a cercare in mezzo alla polvere del nostro archivio la musica, anche lui, insomma, come dici tu, è un'altra cosa. Però ecco, le ferie no, Alberta, le ferie se le sognerà. Tuo marito almeno farà le ferie, perché tu lo obbligherai a fare le ferie.
0: Io
1: sicuramente
0: me le sogno.
1: Lui che non ha questo obbligo sicuramente non le farà. Non posso dargli le ferie. Come faccio a dargli le ferie?
0: Dico io, fa un cazzo, dice, perché fare le ferie? Vabbè, dai,
1: è un lusso fare le ferie.
0: È lusso, sì,
1: solo le mogli ci riescono.
0: È vero. Allora, pronti? Tra poco Gemini Box 351 678 6611. Prenotate la vostra canzone.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day, in every way.
2: Sono le 9:03.
3: Spot.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si sono formate delle code tra Verona Sud e Somma Campagna in direzione Milano. Sul tratto Venezia-Trieste, un altro incidente provoca incolonnamenti tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza per chi viaggia verso Venezia. Mentre per traffico intenso si registrano code sul tratto Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e sulla stessa tangenziale di Mestre tra Terraio ed il Bivio per la A27. In entrambi i casi in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one. Radio
4: Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.
1: Radio Gemini.
2: Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.

0: Il Gemini Box con la richiesta di Cristiano, Modern Talking, You Are My Heart, You Are My Soul.
1: Canzone che andava molto di voga, devo dire, nell'arco alpino tra l'Austria e il Tirol e poi anche dalle parti della Germania.
0: Sì, Austria e Germania, loro sono famosissimi, ragazzi.
1: E infatti. Senti, allora io ho la risposta della nostra amica di Belluno, che saluto caramente, e in parte do ragione a lei, cioè nel senso che dice: certo che obbligo mio marito alle ferie, lui le fa sotto l'ombrellone, all'ombra del giornale, con il giornale, io invece mi metto al sole come una lucertolona. Allora, comunque, dai qualche giorno, daglielo a quell'Andrea che si tolga un po' di polvere di dosso.
0: Ma che non sia
1: anche
0: un vizio.
1: No, dove sta scritto che io devo concedere le ferie in questo periodo ad Andrea? No, assolutamente no.
0: Io poi sono uno che preferisce andare in montagna, quindi le mie ferie saranno tra qualche mese.
1: Esatto, quando ci sarà tempo. Dai, su, avanti, dai.
0: Continuiamo. Arriva la richiesta di Martina da Padova adesso, che ci ha richiesto Don Quixote dei Magazine 60.
1: Ma come fai a intendersi di queste canzoni da Martina?
0: Non lo so.
1: Martina o Marina? Non ho ben capito.
0: Martina, perché è giovanissima e ha una cultura musicale incredibile.
1: Che scuola frequenta la Martina per sapere queste canzoni?
0: Non lo so, lo chiederemo.
1: Per forza.
0: Quindi in sequenza Magazine 60 con Don Quixote, poi accontenteremo appunto Alberta dalla provincia di Belluno, che ci ha richiesto Dottor Alban con Sing Alleluia.

0: Alle 9.22 questo è il Gemini Box, ovvero l'ora dedicata a voi cari amici, è l'ora in cui voi potete richiedere le vostre canzoni preferite e ascoltarle, va bene, al 351-678-6611, numero di WhatsApp. Poi se arrivano i messaggi vocali, voi sapete che noi siamo molto contenti, eh?
1: Ciao! Che bello sentirmi tutte le mattine. Evviva, viva Radio Gemini, un bacio, ciao Ale.
0: Ciao Ale, buon lavoro anche a te. Allora noi continuiamo con la musica, accontentiamo adesso in sequenza Guido, il Triestin, e poi salutiamo anche Massimiliano dalla provincia di Udine. Quindi in sequenza un brano italiano, Antonello Venditti con Dimmelo tu cos'è, e poi i Doctor's Cat 1983, questo è l'anno di uscita e il pezzo si intitola Watch Out.

0: breakfast,
1: la tua sveglia
0: in musica. Spot.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Gemini.
3: Radio Gemini.
0: Spot.
4: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Bianco. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
5: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Il fascino del vinile. Il suono originale. L'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19. I migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One. The Big

0: Gemini Box, sono le 9.34 con Sister Sledge, All American Girls, richiestaci da Sandro dalla provincia di Udine. Abbiamo ancora un pochino di posto, quindi se volete prenotare la vostra canzone, semplice, 351-678-6611. Questo è il numero di WhatsApp di Radio Gemini.
1: Buongiorno geminiani, buongiorno a tutti e un ciaone al Cec.
0: Ciao.
1: Come stai, Cec? Tutto bene?
0: Venerdì.
1: Dai che venerdì e andiamo. Allora io insisto, se mi fai ascoltare Jordi di Gabri Ponte, ti ringrazio. E a

Buongiorno Radio Gemini, vi sto ascoltando da Fossò, in provincia di Venezia con la mia mamma. Vi chiedo se potete dedicarci Jeopardy di The Greg King Band. Un bacio, ciao ragazzi!

Jeopardy e salutiamo una nuova geminiana, Valeria, grazie per la tua richiesta e saluti anche la mamma. Oggi in questa giornata di caldo io spero sempre che insomma ci sia una bella sacca pronta con il telomare, no? Con mini frigo, no? Con le barrette quelle congelate dentro il congelatore che tengono un po' al fresco, qualche bella bibita e via pronti al mare o anche in montagna, no? Consigliano questo weekend, viste le alte temperature, di fare un giretto o al mare o in montagna, che si sta leggerissimamente meglio. Leggermente però, Sono le 9.44, questo è il Gemini Box su Radio Gemini, la musica continua con le vostre richieste. Eros Ramazzotti adesso, e questa è la sua più famosa del 1984.

Calognari Gemignani, Babi Cech, buongiorno, anche dalla Puglia vi ascoltiamo, ancora qualche giorno di vacanza e poi purtroppo si ritorna. Ciao ragazzi, buona giornata.

C'è Riccardino Secchi qua che è entrato in studio perché sta aspettando che si liberi lo studio, vero? Ecco, vedi, boh, come siamo messi qua, ragazzi. Allora, un po' di saluti da fare prima di fare i saluti veri e propri. Intanto, buongiorno, giornata bollente. Avete già capito di chi parliamo? No, non ho lei che ci scrive, ma bensì Angelo dalla provincia di Padova. Buongiorno, poi salutiamo naturalmente il nostro toilettatore di fiducia Alex, che mi ha mandato una bella foto del suo frighetto, che non se lo porta al mare, se lo porta direttamente al lavoro. Fai bene, perché io sto facendo il conto, caro Riccardo, dei soldi che sto spendendo al giorno in bottigliette d'acqua, perché noi abbiamo il distributore. Quindi secondo me mi converrebbe veramente prendermi un po' di casse d'acqua, che me le pago molto meno, e di acquistare un frighetto. Facciamo colletta? Proviamo un frighetto. Bene, dai. Salutiamo anche chi è in vacanza in Croazia, in questo momento, il nostro Johnny, che in questo momento è lì con il suo telomare. Voi sapete che la Croazia ha poca spiaggia sabbiosa, è tutta rocce praticamente, tutte, quindi attenzione con il telomare, perché magari, sai, qualche punta che ti arriva dietro la schiena potresti prendertela. Mi dice, vedi, questa è una bella idea che ci dà Alex, di all'editore di fare, al posto, che so, delle magliette, dei braccialetti, quelle cose che ormai hanno tutti, no? I portachiavi, come gadget, di fare i frighetti con lo stemma di Gemini. Potrei proporlo effettivamente. Bene. Siamo arrivati al termine, cari amici. Noi, io vi auguro intanto un buon weekend. Vi aspetto domani insieme a DJ Sansone a Canoghera, in provincia di Venezia, per la festa della trebbiatura del gnocco. Saremo lì con la diretta anche dalle 22 a mezzanotte. E poi ci risentiamo lunedì a partire dalle ore 7 con Breakfast. Ciao a tutti, buon weekend!

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Spot. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria. Would you like me to...

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, partiamo ancora dalla A4 Brescia-Padova, dove si sono formate lunghe code in seguito ad un incidente tra Verona Sud e Somma Campagna in direzione Milano. Disagi anche sulla Venezia-Trieste, dove un altro incidente provoca code tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Vi informiamo che si è resa necessaria in questo tratto la chiusura della corsia di marcia. Sul tratto della A4 Padova-Venezia è segnalato un altro incidente tra il bivio per la A13 e la tangenziale di Mestre verso Trieste in un tratto già interessato dal traffico intenso. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per il momento, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro.
3: Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 11 e 2 minuti.
3: Spot. Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Ancora disagi sulla 4 Brescia-Padova, dove in seguito ad un incidente si sono formate lunghe code tra Verona Est e Somma Campagna in direzione Milano. Risolto invece il precedente incidente sulla Venezia-Trieste, permangono code per il traffico accumulato tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Per traffico intenso invece segnaliamo code sulla Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi informiamo inoltre che sulla Brescia-Padova dalle ore 22 di domani, sabato 27 giugno, alle ore 6 di domenica 28, il tratto compreso tra Verona Sud e Soave verso Venezia rimarrà chiuso al traffico per lavori. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot.
1: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior, arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero, vi aspettiamo!
6: Gemini One, The Big One.

0: Gemini One, The Big One. In ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini.
2: Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
3: I like noise, 'cause I like waking up the house.

0: Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix. Music all night long.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1900

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1983, Madonna, Holiday.

Gli anni 80 ti hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Drama in the club. Dal 1991, Belinda Carlisle, Live Your Life.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: È mezzogiorno e un minuto.
0: Spot.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, partiamo ancora dalla A4 Brescia-Padova, dove in seguito ad un incidente con ribaltamento di un mezzo pesante si verificano code per 15 km tra Soave San Bonifacio e Somma Campagna in direzione Milano. Nella stessa direzione si è resa necessaria la chiusura delle entrate di Verona Est e di Verona Sud. Sempre sulla Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Brescia Est per chi viaggia verso Venezia per traffico intenso. Traffico intenso anche sulla Padova a Venezia, dove si procede a rilento tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Nella stessa direzione traffico rallentato sulla tangenziale di Mestre tra Terraio ed il raccordo aeroporto Tessera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
0: Radio Gemini. Gemini One, the big one.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Radio Gemini, The Big One.
0: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: Radio Gemini torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini. Radio Gemini.
3: Spot.
4: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.

Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

0: That's the way it goes.
1: Dietologia Dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Spot. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto dalla nostra redazione. Segnalo lunghe code per un incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Soave San Bonifacio e Somma Campagna in direzione Milano. Per questo incidente si è resa necessaria la chiusura dell'entrata Nastro per Milano al casello di Verona Sud e sempre in direzione Milano chiuso anche il casello di Verona Est. E ancora per il traffico intenso, rallentamenti tra Brescia Ovest di competenze di Autostrade per l'Italia e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Nell'incidente in questione è rimasto coinvolto un mezzo pesante. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro.
2: Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!

0: di felicità. Gemini. Radio
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1977, Bee Gees, Stayin' Alive.

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Jackpot!
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini.
2: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Pianta. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon pomeriggio, risolto l'incidente avvenuto sulla A4 Brescia-Padova, permangono code sia pur in smaltimento per traffico intenso tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Si rallenta per traffico intenso in direzione Venezia, sempre sulla A4 Brescia-Padova, tra Brescia Ovest, nel tratto di competenze di Autostrade per l'Italia, e Peschiera del Garda. Ancora A4 Brescia-Padova per lavori fino alle ore 17 di domenica 28 giugno. A Sirmione resterà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia per lavori. Nei medesimi orari sarà chiuso anche lo svincolo di entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
5: Listen our podcast.
2: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
5: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
2: Vai su radiogemini.net, sezione podcast, e premi play quando vuoi tu.
5: Rewind and play again.
2: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
6: Signori e signore, buongiorno, vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
2: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora, con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture!

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

I grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
2: Gemini One, the big one.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: DJ.
1: Le hit più belle degli anni 90, suonate una dopo l'altra a 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Di Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. A 90 all'ora. A 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei.
2: Gemini One.
3: Every day. In every way.
4: Sono le 15 e un minuto.
0: Spot.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
0: Gemini.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buon pomeriggio, ben trovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo per lavori in corso rallentamenti sulla A23 Palmanova Tarvisio tra il bivio per la A4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. A4 Brescia-Padova si rallenta per traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Ovest di competenze di Autostrade per l'Italia, Peschiera del Garda, e in direzione di Milano rallentamenti con code per traffico tra Soave San Bonifacio e Brescia Est. Parliamo anche della A57 tangenziale di Mestre, tratto di competenza CAV, dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, e poi dalle 21.30 di sabato 27 fino alle 5.30 del mattino di domenica 28 giugno e dalle 21.30 di domenica 28 fino alle 5.30 di lunedì 29 giugno avverrà la chiusura dello svincolo di uscita in direzione Trieste di Mira Oriago con deviazione sulla rotatoria Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
2: Radio Gemini.
6: Gemini One, the big one.

Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni. Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Fiera Venezia torna alla festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti. Ingresso libero, vi aspettiamo.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Spot. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un buon venerdì pomeriggio a voi tutti all'ascolto. Segnalo per lavori in corso code sulla A23 Palmanova Tarvisio, verso Tarvisio tra il bivio per la A4 e Udine Sud. Sulla A57 tangenziale di Mestre per traffico in direzione Trieste, code tra Terraglio e il bivio per la A27. Per traffico ancora code anche sulla A4 Venezia Padova tra il bivio per la A13 e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Andiamo sulla A4 Brescia Padova. Si rallenta per traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Ovest, di competenza di Autostrade per l'Italia, e Peschiera del Garda. In direzione Milano per traffico, rallentamenti con code tra Soave San Bonifacio e Brescia Est. Ancora a 4 Brescia Padova nella notte di sabato 27 giugno in direzione Venezia dalle 22 fino alle 6 del mattino di domenica avverrà la chiusura del tratto di A4 tra Verona Sud e Soave. Nei medesimi orari saranno chiuse le entrate di Verona Sud e di Verona Est in direzione Venezia. Sabato 27 giugno in direzione Milano dalle 22 fino alle 6 del mattino il traffico proveniente da Venezia uscirà obbligatoriamente a Verona Est per poi rientrare immediatamente dal medesimo casello. Il traffico, una volta uscito a Verona Est, proseguirà fino alla rotatoria della Statale 11 per poi ritornare indietro e riprendere l'autostrada al casello di Verona Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
1: Radio Gemini, The Big One. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: spot uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.
1: Spot.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria. Would you like me to...

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One. Radio Gemini One. Radio Gemini One. Siamo tornati. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Gemini. Spot.
4: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero. Vi aspettiamo.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo, forse.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. Arrivati sani e salvi, anche se accaldati, a venerdì. Ciao a tutti da Stefano Riva, benvenuti su Radio Gemini. Partiamo con l'ultima Dance Machine di questa settimana. Apriamo con Propaganda, P Machinery, poi Typical, The Color Inside e Queen, I Want to Break Free.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: La bella musica protagonista su Radio Gemini. Il venerdì che suona con i grandi successi della musica 80 e 90. Spazio ora a 24/7, I Can't Stand It, poi Raff, Self Control e Ultranate Free. Blocco numero 2 per noi. Benvenuti e buon ascolto su Radio Gemini.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Arrivati a metà del nostro appuntamento, il tempo scorre davvero troppo veloce oggi, eh? Ciao a tutti, buon venerdì da Stefano Riva. Continuiamo con la grande musica, Ray Parker Jr., Ghostbusters, poi Usura, Open Your Mind e Reflex, The Politics of Dancing.
1: Gemini, Dance Machine.
2: Gemini, Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: I reflex che sfumano il blocco numero 3 e lasciano immediatamente spazio ai prossimi tre della Gemini Dance Machine. Venga Boys, Up and Down, poi Rick Astley, Together Forever e One 2 Project, King of My Castle.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Night Dance Machine.
1: Arrivati quasi al termine anche di questo venerdì per quanto riguarda la Gemini Dance Machine. Ultimi tre dischi per alzare il volume a 100.000 e ballare. In sequenza Rick Springfield, Celebrate Youth, poi il cervello in modalità sabato sera con Wakefield, Saturday Night, e chiudiamo la puntata con un successo dei Righeira che sicuramente ci consiglia di andare alla playa. Gemini Dance Machine, a tra poco.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: E con questa voglia irrefrenabile di spiaggia, mare e sole, noi siamo arrivati al termine della Gemini Dance Machine e di un'altra settimana insieme. Da parte mia è tutto, vi auguro un buon weekend e vi rinnovo l'appuntamento a lunedì prossimo. Vi ricordo inoltre che per tutta l'estate potrete ballare, ridere e cantare assieme a me e i miei due ragazzacci, Riccardo Secchi e Andrea Cecchinato, con Gemini Summer Weekend, il mixato più pazzo d'Italia. Dunque, per chi vuole, ci sentiamo anche la domenica alle 9. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day, in every way.
3: Sono le 18 e 3 minuti.

0: Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, segnalo un incidente sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione A4 in uscita a Porto Gruaro. Si verificano rallentamenti proprio qui in uscita a Porto Gruaro in direzione A4. Sulla A4 Venezia-Padova, code per traffico intenso tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A4 Brescia-Padova, per traffico intenso in direzione Venezia, rallentamenti con code tra Brescia Ovest di Autostrade per l'Italia e Somma Campagna, in direzione Milano tra Brescia Centro e Brescia Ovest. In direzione Milano ancora, rallentamenti con code per traffico tra Soave San Bonifacio e Brescia Est. Vi informo che questa notte, dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la A4 passante di Mestre in direzione Milano e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternativa Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Bianco. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul Podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
2: Gemini One, The Big One.

Family One, The Big One. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afronight History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afronight History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Eccomi qua, siamo arrivati anche a venerdì, ridi e scherzi. Andiamo a chiudere un'altra settimana del nostro Hit Parade Stories, ma ci piace perché sta per arrivare il weekend, quindi tanto, tanto relax e divertimento sempre con noi di sottofondo. E allora ci occupiamo di questo Hit Parade Stories qui a Gemini, ma certo, miei cari, perché fra un successo e l'altro vi parlo del mondo animale. Ogni

0: 100% dei proprietari di cani sarebbe disposto a lasciare il proprio partner se il proprio cane non lo sopportasse. Partiamo da questa notizia fra pochissimo.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Ed eccolo qua il nostro Hit Parade Stories, che fra una canzone e l'altra vi vede anche protagonisti al 351-678-6611. Vi aspetto, magari per richiedere la vostra hit preferita.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Che sound, ragazzi, che successi, che hit. Ma senti qui cosa abbiamo suonato e ascoltato insieme. E allora, miei cari, lo sapete che mi piace parlare dei miei amici a quattro zampe. Io spesso e volentieri porto Charlotte, la mia bulldog inglese, qui in radio, fa un po' da mascotte. Lei si mette buona buona sotto la console e sta lì tranquilla. Devo dire che sono particolarmente d'accordo con questo studio che rivela che il 54% dei proprietari di cani sarebbe disposto a lasciare il proprio partner se non va d'accordo con l'animale. È un sondaggio, è uno studio. I proprietari prenderebbero le distanze da rapporto se tra cane e compagno non si creasse la giusta intesa. Dalla stessa rilevazione emergono altri dati. Il 65% ammette di aver più foto del cane che del partner. Rido perché per quanto mi riguarda è vero. E quasi il 50% sostiene che sarebbe più difficile stare lontano una settimana dal proprio cane che dal proprio compagno o compagna. Numeri dunque che mostrano quanto per molti il legame con un animale possa pesare anche nella scelta di coppia.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

0: Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19 i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Radio Gemini. Hit Parade Stories.
2: Che belle queste notizie, sai che mi riempiono il cuore, davvero la generosità di questo pensionato è veramente pazzesca. È un pensionato della provincia di Asti che praticamente ha trasformato una semplice giocata al Superenalotto in un gesto di grande generosità. Ragazzi, lui aveva vinto circa 93.000 euro e ha deciso senza esitazioni di destinare l'intera somma ai suoi amati animali. Allora, l'uomo, noto per il suo forte amore per i cani e per uno stile di vita semplice, ha scelto di non tenere nulla per sé. La vincita, infatti ottenuta con una schedina fortunata acquistata in un piccolo paese dell'Astigiano, è diventata un'opportunità concreta per aiutare gli animali. E allora si è messo insieme ad un'associazione e stanno creando un rifugio dedicato ai cani, offrendo loro dunque un luogo sicuro e accogliente. Un gesto che dimostra come una vincita possa trasformarsi in qualcosa di più grande, un atto di vero altruismo.
1: Hit Parade Stories
3: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: Tanta musica, tanti successi e poi ci sono io a parlarvi anche dei nostri amici animali. Voi avreste modo di volare in Cina? Cercate lavoro? Perché lì ti pagherebbero circa $3,000 al mese, però ogni giorno dovete essere impegnati a fare le coccole ai panda. Sembra uno scherzo, invece è tutto vero. In Cina esiste davvero un lavoro in cui si viene pagati per prendersi cura dei panda. Praticamente bisogna giocare con loro, accompagnarli durante la giornata, assicurarsi che stiano bene, fargli le coccole, le corse improvvise, tanta energia, insomma, fuori controllo da controllare. Ma non è solo divertimento, perché i panda sono anche una specie protetta, delicata, super affettuosa. Si legano a chi li accudisce, ti saltano addosso appena entri nel recinto e trasformano ogni giornata in un mix di caos. E quindi ci vuole anche un po' di responsabilità, bisogna essere pazienti, bisogna essere presenti e pronti anche un po' a sporcarsi le mani. Stanno cercando se volete, alloggio e pasti sono inclusi, le ferie sono poche, il lavoro richiede impegno costante, ma sicuramente questa cosa cambia la vita, un'esperienza unica al mondo, a stretto contatto con uno degli animali più amati di sempre. Voi accettereste questo lavoro o passate oltre?
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: I nostri amici a quattro zampe ci rilassano, ci aiutano anche a smaltire la rabbia, comunque sia ci danno amore incondizionato, anche se non li conosciamo bene. E pensate che l'aeroporto di Istanbul è arrivato un aiuto speciale contro stress e ansia, i cani da terapia. Lo scalo turco, che è tra i più grandi al mondo, ha lanciato infatti la Therapy Dog Project, uno dei primi in Europa a fare questa cosa. L'obiettivo è praticamente semplice: rendere il viaggio più sereno, soprattutto per chi ha paura di volare o magari vive con lo stress degli spostamenti. E quindi i cani, che sono tutti certificati e addestrati, sono presenti nell'area partenze internazionali nelle ore quelle più trafficate, diciamo dalle 10 alle 16, e interagiscono con i passeggeri proprio per aiutarli a rilassarsi. L'aeroporto, già attento agli animali, dispone anche di diverse pet room che sono attrezzate con tutto il necessario per i compagni di viaggio a quattro zampe. Una bella iniziativa, vero Riccardo? Ed è così che noi andiamo a chiudere anche questo Hit Parade Story.

0: Weekend, sempre con Radio Gemini di sottofondo, e noi ci riaggiorniamo lunedì per nuove ed entusiasmanti notizie, a partire sempre dalle ore 18. Vi aspetto, ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: sa di felicità. Gemini Spot.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Dalla nostra redazione un ben ritrovati all'ascolto in questo inizio di serata di venerdì. Segnala ancora per traffico intenso rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e di competenza di Autostrade per l'Italia e Somma Campagna in direzione Venezia. Rallentamenti con code anche in direzione Milano tra Somma Campagna e Brescia Est. Rallentamenti con code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Padova si viaggia a rilento in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. Anche sulla A57 tangenziale di Mestre si verificano code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Torniamo a parlare della A4 Brescia-Padova. Sabato 27 giugno in direzione Venezia dalle 22 fino alle 6 del mattino successivo avverrà la chiusura del tratto tra Verona Sud e Soave. Nei medesimi orari saranno chiuse le entrate di Verona Sud e di Verona Est in direzione Venezia. Sempre sabato 27 giugno in direzione Milano dalle 22 fino alle 6 del mattino successivo il traffico proveniente da Venezia uscirà obbligatoriamente a Verona Est per poi rientrare immediatamente dal medesimo casello. Il traffico, una volta uscito a Verona Est, proseguirà fino alla rotatoria della Statale 11 per poi ritornare indietro e riprendere l'autostrada al casello di Verona Est. Come sempre vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Noghera Venezia torna alla festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti. Ingresso libero, vi aspettiamo.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: maxi single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi single.

0: Maxi Single, il suono del vinile. Maxi Single torna domani alla stessa ora su Gemini One, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day, in every way.
3: Sono le 20 e un minuto.
4: Spot.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
9: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dalla nostra redazione. Segnalo sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste, code per traffico tra Padova Est e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. Parliamo proprio della tangenziale di Mestre e delle chiusure notturne degli svincoli di Mira-Oriago nelle notti di oggi, domani e dopodomani, dunque da questa notte ore 21.30 fino alle 5.30 di domani sabato 27 giugno e poi ancora nello stesso orario nelle notti di sabato e domenica. Avverrà la chiusura dello svincolo di uscita di Mira-Oriago in direzione Trieste con deviazione sulla rotatoria Marghera. A4 passante di Mestre, dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la A4 passante di Mestre in direzione Milano e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternativa Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'ascolto. Buon viaggio.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot.
2: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero. Vi aspettiamo.
8: Gemini One, the big one.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Radio Gemini One, this is the big one. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Tocca il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
1: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: tutti uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.
1: Spot.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora. Gemini. Radio
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
0: Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
3: Gemini.
4: Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix. Torna fra poco. Spot.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro.
3: Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
0: Gemini One, the big one.

0: alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix
1: torna fra poco. Gemini One, the big one.
2: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre. Radio
1: Gemini. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
3: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Su Radio Gemini

0: Gemini Mix torna fra poco. Gemini One, the big one.
1: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
2: Radio Gemini.

0: mettendo la puntina sui Technics.
1: Andrea Cecchinato.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
2: Listen our podcast.
1: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
2: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
1: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
2: Rewind and play again.
1: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.